0: 겨울 입수 거짓말을 먹어가지고요. 먹어보죠.
1: Ma secondo te sarà così facile? I pescatori non pescavano qua.
2: Oh, Marco, arriva qua papà. Marco?
3: Marco, arriva. Ma mattina quando scendiamo portiamo la bici, eh? Che dici, Daria?
4: Dai, non ti avvicinare molto.
3: Eh? Bici, qua è troppo bella.
4: Non camminare vicino al porto.
5: Thank you. benissimo, ma non mi interessa, io non mi scrivo. Luca, non ci si possa.